0: voli da bih Mariji zahvalila za sebe, za moj novi život.
1: Mentre guardavo la statua della Madonna, ho visto come è bella.
0: I dok sam gledala Gospin kip, vidjela sam kako je lijepa.
1: Qualche giorno fa era diventata nera.
0: Prije nekoliko dana je bila crna.
1: È come la nostra vita. Dio l'ha creata bella, la nostra vita.
0: Upravo kao i naš život. Bog je stvorio naš život lijepim.
1: Però con le nostre ferite, con la mia ferita.
0: Ali sa našim ranama, s mojom...
1: Di non essere bella, secondo la mia testa.
0: Ali činjenica da ja sebe nisam prihvaćala, misao da ja nisam lijepa, u glavi sam to svojoj nosila.
1: Mi sono fatto male, spruzzandomi di nero.
0: Time sam sebi nanijela zlo i pošpricala se crnilom.
1: Con delle mie scelte sbagliate nella mia vita.
0: S pogrešnim izborima u mome životu.
1: Però grazie all'incontro con la comunità, con la Madonna a Međugorje.
0: Ali zahvaljujući susretu sa zajednicom i Gospom u Međugorju.
1: Con una vita nuova, una vita cristiana.
0: Zahvaljujući susretu s novim životom, kršćanskim životom.
1: Pian piano la misericordia di Dio mi ha ripulito.
0: Malo pomalo Božje milosrđe me očistilo.
1: E l'amore di Dio attraverso i miei fratelli e sorelle.
0: A Božja ljubav preko moje braće i sestara.
1: Mi stanno ripulendo.
0: Ponovno me čisti.
1: E sto tornando a quella originale bellezza che Dio mi ha fatta.
0: I vraćam se onoj izvornoj ljepoti koju je Gospodinu sačinio.
1: La Madonna è bella, sì o no? Bellissima.
0: Gospa je lijepa, da ili ne, preljepa je.
1: Sì, e noi siamo tutti belli.
0: I mi smo
1: negli occhi di Dio, le nostre vite sono preziose.
0: I mi smo svi lijepi u Božjim očima. U Božjim očima su naši životi dragocjeni.
1: E a volte nelle nostre storie non crediamo.
2: Vjerujem da sam lijepa u Božjim očima.
3: Oggi voglio vivere.
2: Danas želim živjeti.
1: Credo.
3: E oggi voglio invitare voi giovani. Di amare le vostre vite.
2: I danas želim pozvati vas mlade da ljubite svoje živote.
3: E anche voi di incontrare questo Dio misericordioso che vi ripulite, vi ripulisce.
2: I želim da susretnete tog milosrdnog Boga koji vas ponovno čisti.
3: Non dovete drogarvi per incontrare l'amore di Dio.
2: I nije potrebno da se drogirate da biste susreli ljubav Božju.
3: Dobbiamo solo chiedere, come abbiamo visto nel recital ieri sera.
2: Trebamo samo zatražiti, moliti, kao što smo vidjeli u predstavi sinoć.
3: Di sentire che lui ci guarisce e ci ama.
2: Trebamo osjetiti u sebi da nas on ozdravlja i da nas on ljubi.
3: Grazie.
2: Hvala vam.
4: Buon pomeriggio a tutti, sono Suor Lorenza.
5: Bevezetőbe hallottuk az atyától, hogy itt vannak délután velük a Cenákoló közösség tagjai. Sajnos technikai okok miatt az első tanúságtételt nem tudtam fordítani. Epica. Találkoztam az élő úrral az életem során.
2: Ušla sam u zajednicu kada sam imala 17 godina. Bila sam mrtva i umorna.
5: 17 évesen halott és fáradt voltam, amikor csatlakoztam a közösséghez.
4: Io ho iniziato a scegliere la sua stessa strada.
2: Ja sam započela taj njegov isti izbor, odabir istoga puta.
4: Ho iniziato a suonare in gruppi.
5: Elkezdtem az ő útján járni, az ő forrásához értem.
2: Počela sam svirati u rock bendovima i malo pomalo sam neprestano birala zlo.
4: Ma mi sentivo sempre più persa e quando venivo in comunità a trovarlo.
5: Rock zenekarba játszottam.
2: I kada sam dolazila posjetiti svoga brata u zajednicu, tu sam vidjela mladiće i djevojke.
4: Ed erano belli, così.
5: Amikor jöttem meglátogatni a testvéremet a közösségbe, akkor itt láttam fiatal lányokat és fiúkat.
4: Mi chiedevo cos'è che non andava, perché avevo tutto ma stavo sempre peggio.
2: I onda sam se u sebi zapitala što je to što ne funkcionira, što ne ide, jer ja sam bila sve lošije i lošije.
4: Allora ho scelto di fare tre mesi in comunità.
5: Con maganto chiedestem, hogy mi, ami nem működik, mert én egyre rosszabb és rosszabb voltam.
4: Ma l'ultima cosa che pensavo era che Gesù mi avrebbe chiamato a seguirlo.
2: Ali zadnja stvar na koju sam pomislila je bila ta da bi me Isus pozvao da ga slijedim.
4: Ma invece l'amore di Dio, la
5: sua misericordia, mi regondoltam za svoj poja Jezus engem hi foj kvešem.
2: Njegovo milosrđe su toliko veliki.
4: E ho potuto incontrare
5: Gesù che gli è óriási nagy.
4: Che non ho più potuto dirgli di no.
2: I mogla sam iskusiti, duboko proživjeti tu ljubav, da mu jednostavno više nisam mogla reći ne.
4: Allora sono tanto grata.
5: Mi szeretetet éreztem tőle, hogy többet nem tudtam nemet mondani neki.
2: Za život u zajednici i za moj život koji je uskrsnuo.
4: E spero, credo che ciascuno di noi che
5: oggi ha eletto se svakoga
2: od nas koji je danas ovdje
4: possa incontrare, sperimentare, sentire profondamente questo amore di Dio per ciascuno di noi.
2: Da će zaista moći susresti i iskusiti duboko tu Božju ljubav koju Bog ima za svakoga od nas.
4: Grazie.
2: Hvala vam.
5: Aki ma itt van, mindenki megtapasztalhatja ezt a mély szeretetet, ami csak tőle jöhet.
6: Eccomi.